0: Uključi radio i opusti se. El Radio 974.
1: È un mondo difficile. Evita intensa.